Gesù Cristo, figli dei vivi, qui sul Dote Patris, cooperante Spirito Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me, per auxa Sacro Santum Corpus et Sanctum.